Di wole de horizonte yati akwenhi wetla det oncho group of companies yati tsagedi eyegotson konta tsagedi. Emma sisa kon di nunte weta hunt ene datsuke datsi sa kono.